chitatu pomi pomundar gech pombiya mananubu lidau chitatu pomi digoe dagi